Gaeta Zaccardona, musica e grea. Gaeta Zaccardona, devoschi da io, triana viso, e blaga palucci, canta bombe, vugna vaga, rumore.